0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 24 giugno. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro vi stancano perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano casa e famiglia. L'amore è passionale. Toro, le critiche del partner possono farvi male, ma spesso sono vere, quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Gemelli, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non hanno funzionato. Sul lavoro potete prendervi una rivincita. Cancro, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce l'autostima. Leone, piccole incomprensioni in famiglia. Vi sentirete ostacolati dalle persone che dovrebbero sostenervi e questo vi procurerà una piccola delusione. Vergine, sarete di ottimo umore grazie ad una luna che vi rende simpatici e chiacchieroni. Non passerete mai inosservati. Anche l'amore beneficerà del vostro atteggiamento estroverso. Bilancia, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore non sarete dell'umore adatto per affrontare una discussione. Scorpione, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata fortunata in cui vi accorgerete che molte cose stanno cambiando intorno a voi. Sul lavoro siete molto ambiziosi. Sagittario, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi, organizzate al meglio il vostro tempo, controllate anche le scadenze. Capricorno, arriva una giornata ricca di opportunità per ottenere degli appoggi importanti. La luna vi mette in contatto con persone influenti. L'amore sarà appagante. Acquario, la luna vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare, evitate quelle che vi fanno perdere tempo, l'amore vive una fase critica. Pesci, bellissima luna in Scorpione che fa crescere il desiderio di ripartire, di rilanciare anche un vecchio progetto professionale. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo. Devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole. Parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.

0: Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al Velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: sognare.
1: Ogni giorno
2: musica,
1: voglia.
2: Tutti i giorni voglia di musica.
1: Radio Domus Novas

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 24 giugno. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro vi stancano perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano casa e famiglia. L'amore passionale. Toro, le critiche del partner possono farvi male, ma spesso sono vere, quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Gemelli, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non hanno funzionato. Sul lavoro potete prendervi una rivincita. Cancro, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce l'autostima. Leone, piccole incomprensioni in famiglia. Vi sentirete ostacolati dalle persone che dovrebbero sostenervi e questo vi procurerà una piccola delusione. Vergine, sarete di ottimo umore grazie ad una luna che vi rende simpatici e chiacchieroni. Non passerete mai inosservati. Anche l'amore beneficerà del vostro atteggiamento estroverso. Bilancia, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore non sarete dell'umore adatto per affrontare una discussione. Scorpione, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata fortunata in cui vi accorgerete che molte cose stanno cambiando intorno a voi. Sul lavoro siete molto ambiziosi. Sagittario, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi, organizzate al meglio il vostro tempo. Controllate anche le scadenze. Capricorno, arriva una giornata ricca di opportunità per ottenere degli appoggi importanti. La Luna vi mette in contatto con persone influenti. L'amore sarà appagante. Acquario, la Luna vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore vive una fase critica. Pesci, bellissima Luna in Scorpione che fa crescere il desiderio di ripartire, di rilanciare anche un vecchio progetto professionale. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Così, fra fulmini, tu vivi.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
1: Le Stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le Stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le Stelle di Azus.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 24 giugno. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro vi stancano perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano casa e famiglia. L'amore è passionale. Toro, le critiche del partner possono farvi male, ma spesso sono vere, quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Gemelli, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non hanno funzionato. Sul lavoro potete prendervi una rivincita. Cancro, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce l'autostima. Leone, piccole incomprensioni in famiglia. Vi sentirete ostacolati dalle persone che dovrebbero sostenervi e questo vi procurerà una piccola delusione. Vergine, sarete di ottimo umore grazie ad una luna che vi rende simpatici e chiacchieroni. Non passerete mai inosservati. Anche l'amore beneficerà del vostro atteggiamento estroverso. Bilancia, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore non sarete dell'umore adatto per affrontare una discussione. Scorpione, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata fortunata in cui vi accorgerete che molte cose stanno cambiando intorno a voi. Sul lavoro siete molto ambiziosi. Sagittario, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi, organizzate al meglio il vostro tempo, controllate anche le scadenze. Capricorno, arriva una giornata ricca di opportunità per ottenere degli appoggi importanti. La luna vi mette in contatto con persone influenti. L'amore sarà appagante. Acquario, la luna vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore vive una fase critica. Pesci, bellissima luna in Scorpione che fa crescere il desiderio di ripartire, di rilanciare anche un vecchio progetto professionale. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 24 giugno. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro vi stancano perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano casa e famiglia. L'amore è passionale. Toro, le critiche del partner possono farvi male, ma spesso sono vere, quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Gemelli, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non hanno funzionato. Sul lavoro potete prendervi una rivincita. Cancro, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce l'autostima. Leone, piccole incomprensioni in famiglia. Vi sentirete ostacolati dalle persone che dovrebbero sostenervi e questo vi procurerà una piccola delusione. Vergine, sarete di ottimo umore grazie ad una luna che vi rende simpatici e chiacchieroni. Non passerete mai inosservati. Anche l'amore beneficerà del vostro atteggiamento estroverso. Bilancia, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore non sarete dell'umore adatto per affrontare una discussione. Scorpione, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata fortunata in cui vi accorgerete che molte cose stanno cambiando intorno a voi. Sul lavoro siete molto ambiziosi. Sagittario, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi, organizzate al meglio il vostro tempo. Controllate anche le scadenze. Capricorno, arriva una giornata ricca di opportunità per ottenere degli appoggi importanti. La Luna vi mette in contatto con persone influenti. L'amore sarà appagante. Acquario, la Luna vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore vive una fase critica. Pesci, bellissima Luna in Scorpione che fa crescere il desiderio di ripartire, di rilanciare anche un vecchio progetto professionale. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute, tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al Velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli

0: altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Look at that bangers.
1: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su dueminutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.
12: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana in esclusiva per le radio del circuito Airplay vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: Ed è con piacere che abbiamo con noi Roberto Nuzzo, bentornato.
3: Grazie per l'invito.
2: Allora, 30 report della CIA dei segretati riportano appunto che la CIA è coinvolta nelle attività di geoingegneria in quella che possiamo definire una vera e propria corsa al controllo sulla Russia. Che cosa ci può dire in merito?
3: Dunque, documenti precedentemente classificati dalla Central Intelligence Agency, che nel corso degli anni sono stati man mano resi pubblici grazie alla legge del 67 denominata FOIA, il Freedom of Information Act, approvata a seguito dell'omicidio del presidente Kennedy, ci hanno informato che il governo federale statunitense ha finanziato e fatto eseguire dei programmi volti a modificare sia il clima che controllare i fenomeni meteorologici. Da precisare che ci sono diversi documenti che trattano di progetti sulla geoingegneria, tra cui la semina delle nuvole, appunto la manipolazione del clima, i quali report ci raccontano, come ha detto lei, di una corsa militare per superare l'Unione Sovietica nella sfida tecnologica nell'ambito della guerra fredda, di cui appunto al momento ne possediamo 30. Naturalmente, come di consueto, li mettiamo a disposizione di tutti, chiunque voglia acquisirli e magari anche leggerli. La pubblicazione di questi documenti in origine segreti fornisce una prova inconfutabile riguardo l'espressa volontà degli Stati Uniti di manipolare il clima per scopi prettamente bellici e quindi per dominare altri paesi. Oggi ci soffermiamo su un rapporto di 18 pagine risalente al 65, declassificato nel 2003, il quale descrive dettagliatamente i finanziamenti federali per la ricerca e le operazioni dell'operazione di geoingegneria, il quale documento include anche una lettera di approvazione del presidente Lyndon Johnson e che ha elogiato gli sforzi della CIA in questo campo. Infatti, in discorso di laurea del 62 alla Texas State University, l'allora vicepresidente di Kennedy, Johnson, dichiarò: chi controlla il clima controllerà il mondo. Questa frase è rimasta nella storia. Secondo quanto emerso dai file declassificati, si tratta di programmi segreti, coperti appunto da segreto militare, in secondo luogo finanziamenti per questi programmi segreti che sono stati quadruplicati nel 67, guardate caso, proprio quando sono avvenute le operazioni nel Vietnam con l'operazione Popeye, di cui ne abbiamo parlato abbondantemente. Questi documenti storici hanno fornito un riscontro effettivo sulle persistenti accuse pubbliche che, secondo cui il governo sarebbe coinvolto in irrorazioni atmosferiche clandestine e continua avvelenando l'atmosfera con sostanze chimiche, tossiche, cancerogene e prevalentemente questo attraverso degli aerei. In verità il governo degli Stati Uniti non ha mai negato i programmi di attività di geoingegneria, diversamente da come accade in Italia, ma nello stesso tempo affermano che la modificazione meteorologica è intesa per scopi benefici, umanitari, quali l'indebolimento delle tempeste o il sollievo dalle siccità. Questo ci dovrebbe rincuorare. E per concludere, nell'aprile del 2025, l'anno scorso, Robert Kennedy, mentre era in corsa per la presidenza degli Stati Uniti, dichiarò che quelle irrorazioni dovevano essere vietate nonostante vengano aggiunte al carburante degli aerei, e io farò di tutto il mio potere per fermarlo, scoprirò chi lo sta facendo e lo renderò responsabile. Ma ad oggi gli italiani devono sapere che non risulta che abbia fatto qualcosa a tal proposito. Tutto è rimasto così detto e non è stato fatto nulla di concreto. Mentre 37 stati degli Stati Uniti si sta discutendo per il divieto e in 7 è stata già vietata l'attività di geoingegneria.
2: Grazie Roberto Nuzzo per essere stato con noi, la aspettiamo presto.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
4: DDL Cieli Blu.
5: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 24 giugno. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro vi stancano perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano casa e famiglia. L'amore è passionale. Toro, le critiche del partner possono farvi male, ma spesso sono vere, quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Gemelli, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non hanno funzionato. Sul lavoro potete prendervi una rivincita. Cancro, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce l'autostima. Leone, piccole incomprensioni in famiglia. Vi sentirete ostacolati dalle persone che dovrebbero sostenervi e questo vi procurerà una piccola delusione. Vergine, sarete di ottimo umore grazie ad una luna che vi rende simpatici e chiacchieroni. Non passerete mai inosservati. Anche l'amore beneficerà del vostro atteggiamento estroverso. Bilancia, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore non sarete dell'umore adatto per affrontare una discussione. Scorpione, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata fortunata in cui vi accorgerete che molte cose stanno cambiando intorno a voi. Sul lavoro siete molto ambiziosi. Sagittario, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi, organizzate al meglio il vostro tempo, controllate anche le scadenze. Capricorno, arriva una giornata ricca di opportunità per ottenere degli appoggi importanti. La luna vi mette in contatto con persone influenti. L'amore sarà appagante. Acquario, la luna vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare, evitate quelle che vi fanno perdere tempo, l'amore vive una fase critica. Pesci, bellissima luna in Scorpione che fa crescere il desiderio di ripartire, di rilanciare anche un vecchio progetto professionale. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: There have been mixes and dance tracks put together in the past.

Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

novità. Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozier.

aeree attivo in senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuaria in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

questo non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci.

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Le stelle di Azus, le stelle di
4: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 24 giugno. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro vi stancano perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano casa e famiglia. L'amore è passionale. Toro, le critiche del partner possono farvi male, ma spesso sono vere, quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Gemelli, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non hanno funzionato. Sul lavoro potete prendervi una rivincita. Cancro, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce l'autostima. Leone, piccole incomprensioni in famiglia. Vi sentirete ostacolati dalle persone che dovrebbero sostenervi e questo vi procurerà una piccola delusione. Vergine, sarete di ottimo umore grazie ad una luna che vi rende simpatici e chiacchieroni. Non passerete mai inosservati. Anche l'amore beneficerà del vostro atteggiamento estroverso. Bilancia, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore non sarete dell'umore adatto per affrontare una discussione. Scorpione, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata fortunata in cui vi accorgerete che molte cose stanno cambiando intorno a voi. Sul lavoro siete molto ambiziosi. Sagittario, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi, organizzate al meglio il vostro tempo, controllate anche le scadenze. Capricorno, arriva una giornata ricca di opportunità per ottenere degli appoggi importanti. La luna vi mette in contatto con persone influenti. L'amore sarà appagante. Acquario, la luna vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare, evitate quelle che vi fanno perdere tempo, l'amore vive una fase critica. Pesci, bellissima luna in Scorpione che fa crescere il desiderio di ripartire, di rilanciare anche un vecchio progetto professionale. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Si parte ragazzi, si parte. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con Get Up and Dance in versione estiva. Ragazzi, ci siamo, I nostri 52 minuti dedicati alla musica dance più importante del momento, ma come sempre ci sono anche delle cose che non c'entrano nulla, ma di questo ne parliamo dopo. Partiamo con una novità.

È un bel tipino questa Lady Naima. Abbiamo voluto regalarvela in apertura con questa Mood Fresh. Nuovo singolo per lei, secondo me di strada ne farà parecchia, anche se per ora non è molto conosciuta, però insomma, la ragazza merita. Detto questo, ragazzi, chiuso l'appuntamento con la novità che apre sempre il nostro Get Up and Dance, noi proseguiamo il nostro percorso tra le canzoni più importanti dell'estate 2026, come questa ad esempio. Poi nel corso del programma ci sono anche le due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno, il sorriso del giorno e anche i due pezzi che ci riportano indietro nel tempo. Il primo apre la seconda, il secondo apre la terza parte di Get Up and Dance.

Bene ragazzi, allora diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano assolutamente niente con il nostro programma musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno alla metà del nostro spazio, e quest'oggi si parlerà di lacrime, mentre verso la conclusione un accenno all'aspetto fisico che in teoria in estate, visto che in tanti si va in spiaggia oppure nei parchi acquatici, dovrebbe essere al top, ma mica tutti ci riescono, eh. A proposito di estate, insomma, uno dei re dell'estate è lui, che non sbaglia mai un colpo, ma né in estate né anche in inverno. E beh ragazzi, lui che arriva dalla Francia, il Bob.

Bob Sinclair, che nonostante i suoi 30 anni di carriera alle spalle muove ancora migliaia e migliaia di amanti della dance nei suoi concerti. Recentemente è stato anche in Italia e ha ottenuto successo come sempre strepitoso. Però all'interno di Get Up and Dance, come detto poco fa, ci sono anche le due canzoni del passato che praticamente vanno ad aprire la seconda e la terza parte del nostro spazio. Intanto noi ci stiamo avvicinando alla prima delle due pause all'interno di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovato, io sono Marco Mari. Questo è il singolo che ci porterà proprio alla pausa. Un altro di quei successi che colorano quest'estate 2026.

0: così, ragazzi, siamo arrivati alla pausa. Non perdiamo tempo.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. La prima pausa ce la siamo lasciata alle spalle. A questo punto dobbiamo occuparci del primo flashback di oggi.

Siamo tornati indietro di 10 anni con questo singolo, il primo flashback di oggi. Nel 2016 si ballavano anche questi pezzi qui. Ma il tempo cambia, ragazzi, e insomma le mode cambiano, i generi musicali anche. E adesso noi siamo ritornati d'incanto a quest'estate 2026 e tra poco ci sarà spazio anche per la prima parentesi non musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Parleremo di lacrime da versare oppure da non versare.

Siamo a metà programma, ragazzi, che significa che dobbiamo occuparci della prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci aiuta a ragionare sulle tante cose che, volenti o nolenti, ci capitano nella vita. Sentite cosa diceva Euripide: non versare nuove lacrime per vecchi dolori. Quanto è vero, ragazzi.

Ma quanto d'estate sa questo pezzo di Nino Zanolino, eh? Pensate che è uscito invece in febbraio. Secondo me si ballerà benissimo anche nell'estate 2026. Eh beh, The Greatest Dancer, eh? Erano le Sister Sledge nell'originale? E lui ha pensato bene di dargli una versione nuova. Dai, abbiamo un minuto e mezzo ancora a disposizione. Vediamo di occuparlo nel migliore dei modi, regalandovi questo singolo. Nuovo nuovo di Zecca. Beh, proprio nuovo nuovo no, un paio di mesi, dai. Un paio di mesi alle spalle li ha. E poi ci attende la pausa, la seconda pausa, e di seguito il secondo flashback di oggi.

0: Avevo detto un minuto e mezzo, e un minuto e mezzo è stato. Andiamo in pausa.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: E così ragazzi, trascorrono i minuti e siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte di Get Up and Dance, quella che si apre con il secondo flashback di oggi. Eccolo qua!

così, ragazzi, sì, abbiamo dato sfogo a questo nostro secondo flashback di oggi. Che dite? Ritorniamo al presente, eh? Ma sì che dobbiamo ritornare al presente. Questo è un programma dedicato alla musica attualissima, la musica dell'estate 2026. Tra poco ci sarà spazio anche per la battuta, la barzelletta del giorno, cioè il sorriso del giorno che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane. E visto che ormai in estate ci siamo e ci si prepara ad andare, meno chi può, al mare, chi non può magari in piscina o in un parco acquatico, certe riflessioni sicuramente, specialmente nel pubblico femminile, si fanno.

Dopo il melodico Sal Da Vinci ci siamo concessi questo pezzo da pista di Manuel Napoli, Open Your Mind, che ci ha portato dritti dritti alla parte dedicata, alla piccola parentesi dedicata al sorriso. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane, mamma mia, ormai siamo tutti pronti, o perlomeno

Chi può ormai concedersi il sole della spiaggia del mare piuttosto che quello del lago o magari il parco acquatico o la piscina comunale? Eh beh, soprattutto le ragazze si preparano alla grande in primavera con delle diete spesso molto molto molto dure, però mica tutte ci riescono. Tra amiche, guardate ragazze come sono ridotto, altro che prova costume, peggio che una prova al piumino, ma non preoccuparti, tanto i ragazzi saranno tutti con gli occhi persi dentro i loro cellulari, non ci faranno nemmeno caso. E io direi che possiamo essere d'accordo su questa cosa, eh? Intanto ragazzi, noi si prosegue con la nostra musica dance, ultimi minuti in compagnia di Get Up and Dance, ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia della musica dance del 2026.

In quest'ultima parte ce l'abbiamo picchiato dentro, ragazzi. Beh, del resto stiamo suonando la musica dance, mica musica melodica da ballare stretti stretti, cheek to cheek, no? Praticamente il ballo della mattonella qui non c'entra proprio niente. Dai che andiamo con l'ultima di oggi. E poi naturalmente tra qualche minuto arriveranno i saluti, ma io tornerò naturalmente in futuro, ci mancherebbe altro. Ogni tanto tra le nostre tante questioni musicali c'è anche la musica dance di Marco Mari di Get Up and Dance. E ci vuole, perché altrimenti chi ve la dà la carica giusta, ragazzi?

0: ragazzi, solamente un assaggio di questo motivo che comunque sul groppone ha già qualche mese. Va bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.

0: Cile.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: novità.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 24 giugno. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro vi stancano perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano casa e famiglia. L'amore è passionale. Toro, le critiche del partner possono farvi male, ma spesso sono vere, quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Gemelli, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non hanno funzionato. Sul lavoro potete prendervi una rivincita. Cancro, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce l'autostima. Leone, piccole incomprensioni in famiglia. Vi sentirete ostacolati dalle persone che dovrebbero sostenervi e questo vi procurerà una piccola delusione. Vergine, sarete di ottimo umore grazie ad una luna che vi rende simpatici e chiacchieroni. Non passerete mai inosservati. Anche l'amore beneficerà del vostro atteggiamento estroverso. Bilancia, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore non sarete dell'umore adatto per affrontare una discussione. Scorpione, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata fortunata in cui vi accorgerete che molte cose stanno cambiando intorno a voi. Sul lavoro siete molto ambiziosi. Sagittario, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi, organizzate al meglio il vostro tempo, controllate anche le scadenze. Capricorno, arriva una giornata ricca di opportunità per ottenere degli appoggi importanti. La luna vi mette in contatto con persone influenti. L'amore sarà appagante. Acquario, la luna vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare, evitate quelle che vi fanno perdere tempo, l'amore vive una fase critica. Pesci, bellissima luna in Scorpione che fa crescere il desiderio di ripartire, di rilanciare anche un vecchio progetto professionale. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sul

0: La protezione civile sei anche tu.
1: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Weis.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se

0: lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Hey. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Hey che capisce le emozioni della voce.
2: Capisce?

0: Si può capire come sta una persona o no?
1: Ovvio.
0: Ma ne sei così sicura?
1: Di certo non ci si può fidare del "va tutto bene" di noi donne.
2: Sono pillole di AI.
0: E oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che cercano di fare la stessa cosa.
1: Cioè
0: analizzano la voce per capire quali emozioni potremmo provare.
1: Aspetta, mi stai dicendo che un computer ascolta come parlo e prova a capire se sono felice o triste?
0: Esattamente.
1: E funziona davvero?
0: Beh, dipende da cosa intendiamo per funziona. Lei non capisce le emozioni come farebbero altre persone.
1: E allora cosa fa?
0: Analizza elementi come tono della voce, la velocità con cui parli, le pause, il volume e le variazioni del linguaggio.
1: Quindi cerca degli indizi.
0: Esatto. Se una persona parla molto velocemente, interrompe le frasi e cambia tono all'improvviso, il sistema può interpretarlo come un segnale di stress o agitazione.
1: Un po' come quando cerco di spiegare qualcosa mentre sto cercando le chiavi.
0: No, quello è panico certificato.
1: Grazie.
0: Alcune aziende usano queste tecnologie nei call center.
1: Per capire se il cliente è arrabbiato?
0: Esattamente. Così l'operatore può adattarsi alla conversazione.
1: Interessante.
0: Esistono anche sperimentazioni in ambito sanitario e nel monitoraggio del benessere mentale.
1: Ok, quindi l'idea è usare la voce come un indicatore.
0: Proprio così.
1: Però mi sembra complicato.
0: E infatti arriviamo alla parte controversa.
1: Che aspettavo.
0: Molti ricercatori sostengono che le emozioni siano troppo complesse per essere riconosciute con certezza da una macchina.
1: Perché non tutti esprimiamo le emozioni allo stesso modo.
0: Esattamente.
1: Beh, io quando sono nervosa parlo a macchinetta.
0: Io personalmente di meno, eh.
1: Quindi lo stesso segnale potrebbe significare cose diverse.
0: Ed è proprio quello il problema principale.
1: In pratica il sistema potrebbe sbagliare interpretazione.
0: Sì, e a volte anche di parecchio, eh.
1: Quindi non le legge davvero le emozioni.
0: Diciamo che fa delle stime basate sui dati, come sempre.
1: Che suona meno magico, ma più realistico.
0: Decisamente, sì.
1: Sai cosa mi colpisce?
0: No, che cosa?
1: Che passiamo anni a cercare di capire cosa pensano le persone.
0: Sì, adesso ci prova anche l'intelligenza artificiale, pazzesco.
1: Con risultati non sempre perfetti.
0: Ma sì, un po' come noi alla fine.
1: Alla fine la domanda è semplice.
0: Dai, sentiamo.
1: Se una macchina ti dicesse come ti senti,
0: personalmente tu le crederesti?
1: O pensi che alcune emozioni possono essere capite solo da un altro essere umano?
0: Partiamo dal presupposto che magari una AI può spiegarci il motivo per la quale magari piangiamo o siamo felici quando non ce lo aspetteremmo. Però sappiamo benissimo che si basa sui dati e non su quello che prova. Quello è solo umano. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Royce.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: Ed è con piacere che abbiamo con noi Roberto Nuzzo. Bentornato.
3: Grazie per l'invito.
2: Allora, 30 report della CIA desecretati riportano appunto che la CIA è coinvolta nelle attività di geoingegneria in quella che possiamo definire una vera e propria corsa al controllo sulla Russia. Che cosa ci può dire in merito?
3: Dunque, documenti precedentemente classificati dalla Central Intelligence Agency, che nel corso degli anni sono stati man mano resi pubblici grazie alla legge del 67 denominata FOIA, il Freedom of Information Act, approvata a seguito dell'omicidio del presidente Kennedy, ci hanno informato che il governo federale statunitense ha finanziato e fatto eseguire dei programmi volti a modificare sia il clima che controllare i fenomeni meteorologici. Da precisare che ci sono diversi documenti che trattano di progetti sulla geoingegneria, tra cui la semina delle nuvole, appunto la manipolazione del clima, i quali report ci raccontano, come ha detto lei, di una corsa militare per superare l'Unione Sovietica nella sfida tecnologica nell'ambito della Guerra Fredda, di cui appunto al momento ne possediamo 30. Naturalmente, come di consueto, li mettiamo a disposizione di tutti, chiunque voglia acquisirli e magari anche leggerli. La pubblicazione di questi documenti in origine segreti fornisce una prova inconfutabile riguardo l'espressa volontà degli Stati Uniti di manipolare il clima per scopi prettamente bellici e quindi per dominare altri paesi. Oggi ci soffermiamo su un rapporto di 18 pagine risalente al 65, declassificato nel 2003, il quale descrive dettagliatamente i finanziamenti federali per la ricerca e le operazioni dell'operazione di geoingegneria, il quale documento include anche una lettera di approvazione del presidente Lyndon Johnson e che ha elogiato gli sforzi della CIA in questo campo. Infatti, in discorso di laurea del 62 alla Texas State University, l'allora vicepresidente di Kennedy, Johnson, dichiarò: chi controlla il clima controllerà il mondo. Questa frase è rimasta nella storia. Secondo quanto emerso dai file declassificati, si tratta di programmi segreti, coperti appunto da segreto militare, in secondo luogo finanziamenti per questi programmi segreti che sono stati quadruplicati nel 67, guardate caso, proprio quando sono avvenute le operazioni nel Vietnam, con l'operazione Popeye, di cui ne abbiamo parlato abbondantemente. Questi documenti storici hanno fornito un riscontro effettivo sulle persistenti accuse pubbliche che, secondo cui il governo sarebbe coinvolto in irrorazioni atmosferiche clandestine e continua avvelenando l'atmosfera con sostanze chimiche, tossiche, cancerogene e prevalentemente questo attraverso degli aerei. In verità il governo degli Stati Uniti non ha mai negato i programmi di attività di geoingegneria, diversamente da come accade in Italia, ma nello stesso tempo affermano che la modificazione meteorologica è intesa per scopi benefici, umanitari, quali l'indebolimento delle tempeste o il sollievo dalle siccità. Questo ci dovrebbe rincuorare. E per concludere, nell'aprile del 2025, l'anno scorso, Robert Kennedy, mentre era in corsa per la presidenza degli Stati Uniti, dichiarò che quelle irrorazioni dovevano essere vietate nonostante vengano aggiunte al carburante degli aerei, e io farò di tutto il mio potere per fermarlo, scoprirò chi lo sta facendo e lo renderò responsabile. Ma ad oggi gli italiani devono sapere che non risulta che abbia fatto qualcosa a tal proposito. Tutto è rimasto così detto e non è stato fatto nulla di concreto, mentre 37 stati degli Stati Uniti si sta discutendo per il divieto e in 7 è stata già vietata l'attività di geoingegneria.
2: Grazie Roberto Nuzzo per essere stato con noi, la aspettiamo presto.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
4: DDL Cieli Blu.
5: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La borsa di una

avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, le cozze gratinate.
0: Prego?
1: Per l'ordine.
0: Ordine? Quale ordine, scusi?
1: Delle cozze gratinate.
0: Cozze gratinate?
1: Cozze, mitilli.
0: Ma noi non abbiamo ordinato niente, sta sbagliando.
1: E chi le ha ordinate?
0: Che ne so io.
1: Che facciamo, mo le buttiamo?
0: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: Io non la conosco.
1: Quindi le
0: non ho capito.
1: Le diamo a qualcun altro, casomai.
0: Che ne so io.
1: Vabbè, peccato, sono buone.
0: Arrivederci.

Con un bel cabaret di cozze gratinate incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi dietro i fornelli. Oggi cozze gratinate, capesante gratinate, insomma anche alla tarantina con un po' di o di pomodoro, di prezzemolo, anche così in bianco olio prezzemolo che fanno quella quina da tocciare col pane. Comunque, a prescindere da questo, Supermarket apre le sue porte, vi vedo già che state entrando, quindi non sgomitate, ce n'è per tutti, ma mi raccomando, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: pagherai.
1: E con felicità apriamo questa prima puntata dell'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Gervaso dei vasi rotti. San Gervaso nacque in un piccolo borgo dell'Umbria dove faceva il vasaio. Era bravo, ma aveva un piccolo problema: rompeva tutto, sempre. Un giorno disperato chiese a Dio di fargli capire perché avesse le mani di burro. Quella notte sognò un angelo che gli disse: Gervaso, ogni vaso rotto è un'anima che si ricompone. Così cominciò a riparare i cocci con pazienza e oro liquido, inventando senza saperlo la tecnica del kintsugi secoli prima dei giapponesi. Da allora è patrono di chi rompe le cose e di chi riesce a rimetterle insieme. Le nonne lo invocano ogni volta che cade una tazza con la formula antica: San Gervaso fa che sia solo crepato.

0: a casa la pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta la tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la sfoglia, poi Fernando parla della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la buffa.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, chiedo scusa, no, in merito a questa storia dei cocci.
1: Che roba è?
2: Del santo, San Gervaso, ha sentito che rompeva i vasi.
1: Ma cos'è? Io non capisco niente di questa roba.
2: No, siccome lui rompeva i vasi, quello che le volevo chiedere fondamentalmente era che secondo lei era proprio sbadataggine o lui che era così?
1: Ma di che cosa parla?

0: problem.
1: Sono un metro di meno, vedo solo il suo...
2: Concorsi di bellezza, ma proprio di bellezza, siamo in Thailandia. C'è stato imbarazzo al concorso di Miss Panama. Pensate, festeggia sul palco, poi il sogno si infrange. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grande International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana.

0: Al suo posto con eleganza tra gli applausi del pubblico e qualche risata. Al suo posto, come evidenziato anche dalla grafica, si è fatta avanti la vera finalista, ossia la concorrente paraguayana. La Miss Panamense, nonostante la figura imbarazzante, ha conquistato il popolo dei social con la sua simpatia e professionalità.
1: Io ho vinto, magari.
0: Non lei, quella che faceva la sfilata.
1: No, non c'è niente.
0: Chi ha vinto?
1: Che ne so io.
0: No, lei lo sa se ha vinto qualcuno?
1: No, non lo so.
0: Probabilmente ci sarà rimasta anche un po' male.
1: Non lo so, guardi, quello che mi dica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, oggi finiamo nel 1975 con ABBA degli ABBA.
0: No, io non sono, non ne capisco.
1: Per la, per il disco della settimana, l'album.
0: No, non ne capisco, guardi. No, no, ho visto che non mi funziona neanche più la televisione, non si sente più.
1: Ah, quindi
0: ieri sera mi hanno dato sto fastidio.
1: Allora potrebbe provare a accendere la radio, casomai.
0: Io non lo so, ora lo devo dire al, lo dica al dottore.
1: Ecco, senta col dottore che a volte, per quanto riguarda anche la frequenza, potrebbe fare qualcosa.
0: Ma non si sente nulla, non si sente. Ieri sera proprio mi sono spaventata, perché io questo non ne capisco.
1: Cioè, quindi lei stava guardando la televisione, di colpo non è andato più l'audio?
0: No, non si vedeva più niente, non si vedeva.
1: Ah, allora guardi, provi a fare così, le con piccolo...
0: No,
1: con...
0: io non provo niente perché ho paura di sbagliare.
1: No, no, lei basta che prova a staccare la spina dietro del televisore, aspetta 5 minuti e la riattacca e poi prova. Solitamente riparte facendo così, rifunziona.
0: Quando viene qualcuno lo fanno, ma io no.
1: Allora noi intanto andiamo avanti con l'album degli ABBA, grazie.
0: Prego, prego.
1: Ed il disco che oggi abbiamo deciso di farvi scoprire, ma ovviamente voi già lo conoscete, stiamo parlando di ABBA, il disco proprio ABBA del 1975, pubblicato il 21 di aprile. Questo disco segna la loro consacrazione dopo il successo di Waterloo del 1974, che l'album dimostra che non erano solo una band evento Eurovision, ma un gruppo pop maturo, con un alto livello di produzione, varietà stilistica e potenziale internazionale. Il brano che apre quest'oggi la nostra puntata dedicata appunto al disco della settimana è Mamma Mia, apertura perfetta per l'album, ritmo allegro, melodia immediata, coro che rimane in testa. Il brano parla di una storia d'amore che sorprende e travolge. Il pezzo è diventato uno dei maggiori successi del gruppo e poi ha ispirato l'omonimo musical e film. E piccolo aneddoto, soprattutto perché è rilevante, perché rappresenta la capacità di ABBA di coniugare pop accessibilità con una produzione curata e segna l'inizio dell'album con grande forza.

0: Sì, pronto?
1: Sì?
0: Sì, scusi, no, le volevo chiedere, probabilmente questa è quella più famosa, diciamo, del gruppo.
1: Di che sta parlando?
0: No. Di Mamma Mia.
1: Ha sbagliato numero?
0: No, quella degli ABBA.
1: No, no.

0: Pronto.
1: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
0: Di che?
1: Di questa sparizione.
0: Sparizione?
1: Esatto.
0: Io non ho visto nessuna sparizione.
1: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
0: Ah, non so, da dove?
1: Vicino...
0: Da questa casa qui?
1: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
0: Ah,
1: hanno...
0: A me non è sparito niente.
1: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
0: No, non ho presente, perché io non è che giro.
1: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
0: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
1: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
0: Sì, allora?
1: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
0: No, io non conosco nessuno.
1: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
0: No, no.
1: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
0: No, perché io non dico, quindi.
1: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
0: Grazie per te.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.

0: cari amici di Supermarket Show, ora come primo giorno della settimana ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al minor mercato indipendente. Quest'oggi è con noi un talentuoso virtuosista musicista che viene direttamente dal palcoscenico di Promuovi la tua musica di Fania di Croce, che ne approfittiamo per salutare. Lui è Jacopo, in arte J Sax. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, grazie.
0: Ciao, io guarda, ho piacere ad averti all'interno del nostro tra virgolette supermercato virtuale, perché il singolo che oggi andremo a conoscere è Echo React, che ho già ascoltato. Io amo la musica, amo il sax proprio come strumento musicale, molto sensuale, molto particolare. Il tuo brano veramente è qualcosa di divino all'ascolto. Però prima di andare proprio nello specifico a parlare del brano, direi di fare un piccolo panorama artistico su di te. Chi è J Sax?
1: Intanto ti ringrazio perché hai usato parole importantissime, soprattutto per chi come me musicista lavora, tende a produrre qualcosa che è ovviamente il risultato di un grande impegno. Chi è J Sax? È uno strumentista, un sassofonista romano che nasce suonando, quindi compie i primi passi nella musica suonando il pianoforte, e poi rendersi conto che il click vincente era con il sax, perché è l'espressione massima e naturale di tutto quello che io ho dentro, del mio mondo interiore. Ecco chi è.
0: Beh, quindi hai scelto uno strumento molto molto importante. Ricordiamo, nella musica degli anni 80 ad esempio, il sax era molto presente, cioè come strumento. Addirittura abbiamo avuto degli artisti in Italia, il primo che mi viene in mente ad esempio conoscere anche tu, Fausto Papetti, ha fatto proprio degli LP, dei 33 giri, risuonando canzoni famose con il sax. Quindi è uno strumento molto importante nella musica.
1: Esattamente, perché poi è uno strumento che pensa che nasce per una versione classica, perché poi nasce nell'Ottocento, però è diventato poi uno strumento versatile, per cui si accosta a tanti generi, diventando re all'interno del mondo jazz. Nel mio caso invece lo porto nel moderno, perché trovo che è possibile lavorare anche in quella direzione, su basi elettroniche, quindi sul lavoro che è molto più contestuale ad oggi, al mondo d'oggi.
0: E infatti voglio arrivare proprio a questo, al tuo singolo Echo React, che io ho già ascoltato con questa sonorità molto contemporanea, perché comunque tu hai utilizzato dei suoni, diciamo, contemporanei, odierni, di adesso, però hai mescolato la magia del sax. Quindi raccontaci un po' come nasce questo brano.
1: Echo React è un percorso, il mio secondo inedito, il primo fu Roman Brass. Questo è ovviamente un passaggio in più di maturazione. Echo che cosa intende? Echo è proprio quello che è un messaggio, è il linguaggio che nasce dalla mia anima, si trasmette al sax e vuole arrivare ovviamente all'ascoltatore, quindi è un eco di quelle che sono emozioni, energie. The React, la seconda parte del nome del brano, è proprio perché è la reazione ad essere poi la parte importante, quindi il messaggio che arriva e che prende forma a seconda di chi lo ascolta e di quello che ovviamente è il suo background. Quindi Echo React crea un percorso emozionale che oggi trovo attuale, soprattutto per quanto riguarda il fatto di superare i propri limiti, mettersi sempre in gioco, reagire di fronte a tutte quelle che sono le sfide del quotidiano.
0: Esatto, che comunque la vita ce ne presenta di ogni, tutti i giorni, quindi poter in qualche modo riuscire a prendere di petto le situazioni positive, ma anche ovviamente soprattutto quelle negative. E ascolta, Jacopo, com'è il rapporto con il tuo pubblico? Cioè, chi ti ascolta dal vivo, come apprezza la tua musica? Nel senso, c'è positività nelle persone per quanto riguarda la musica strumentale, oppure c'è ancora un pochino più di nicchia, tra virgolette?
1: La parte strumentale è, ovviamente rappresenta un mondo che in crescita c'è sempre stato, e molto dipende anche dal grado di capacità del singolo musicista di raccontare qualcosa che arrivi. Io riesco ad arrivare a toccare le note di chi mi ascolta fermandosi, e la gioia più grande è quella poi di sentirmi dire grazie a te mi porto un'emozione, mi hai regalato un'emozione. Quindi quello credo che sia la cosa più gratificante che sto raccogliendo nella mia crescita personale. Quindi il sax è uno strumento attuale, tutto il resto lo deve mettere il musicista.
0: Jacopo, prima di ascoltare Echo React, dove poterti trovare sul web, dei contatti social da dare ai nostri ascoltatori?
1: Allora, mi trovate su social, quindi Instagram, Instagram, TikTok, al canale JSAX Events, e adesso quel sito che è stato è in uscita perché è stato fatto restyling, jsaxevents.com.
0: Perfetto, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo, come facciamo con tutti, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e di JSAX. Ci ascoltiamo Eco React. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a te Daniele, grazie a te.

0: Das Omen.
1: Das Ding, ja. Santien getügel, okay, Santo, ja.
2: Si, Olio. E radio, damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

0: una volta una bambina di nome Jessica che aveva delle scarpe puzzavano come un formaggio dimenticato in spiaggia. Ogni mattina appena le infilava il cane di casa sveniva, i fiori si schiudevano da soli e persino il vento cambiava direzione.
1: Cosa sta dicendo?
0: No, per l'odore delle scarpe di Jessica che dicevano puzzassero tanto, ecco.
1: Ah, guardi, forse ho sbagliato numero, io non conosco nessuna Jessica e non ho problemi con puzza di scarpe.
0: No, lei non ha problemi di odore di piedi?
1: No.
0: La mamma diceva:
2: Jessica, lavale.
0: E Jessica rispondeva:
3: ma mamma, sono scarpe artistiche, hanno odore di autore.
0: Un giorno a scuola la maestra la mise in punizione, non per cattiva condotta, ma perché il gesso si scioglieva ogni volta che Jessica passava vicino alla lavagna.
4: Il gesso delle scarpe?
0: Sì, quello di Jessica.
4: E qui posto delle fragole.
0: Che sarebbe, scusi?
4: Un agriturismo.
0: Ah, ok, quindi cioè, se uno puzza nei piedi è meglio che non venga.
4: Non ho capito quello che sta dicendo.
0: No, ho detto se uno ha problemi di piedi è meglio evitare luoghi pubblici.
4: Perché?
0: Perché magari dà fastidio agli altri.
4: Non so, che problemi c'ha?
0: Ecco, no, sta ragazza quando toglieva le scarpe si scioglieva il gesso della lavagna. Disperata, Jessica decise di chiedere aiuto al suo amico Gino, che sapeva tutto sulle puzze. Gino le disse:
5: devi lavarle nel succo di limone, strofinarle con una cipolla e lasciarle al sole accanto a un calzino pulito.
0: Jessica seguì, ma indovinate un po', le scarpe smisero di puzzare, ma ora puzzava il sole.
6: Pronto?
0: Pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine risolto un problema ne è venuto fuori un altro per il discorso delle scarpe.
6: Con chi sto parlando, scusa?
0: No, stavamo leggendo, sono il cantastorie, no? Il discorso delle scarpe, che la puzza è andata via, però pare che abbia impuzzato il sole.
6: Sta scherzando, vero lei?
0: Da quel giorno, ogni volta che sorge il sole e senti un odore strano nell'aria, non è inquinamento, è Jessica che ti saluta con le sue scarpe maleodoranti, ma felici.
6: Bella.
0: Ecco, sono il cantastorie, abbiamo finito ora la storia, abbiamo ultimato, ho finito di leggerla.
6: Io ho sbagliato il numero.
0: No, però lei non ci ha seguito con la storia di Jessica e delle scarpe che puzzavano.
6: No, no.
0: Non l'ha ascoltata?
6: No.
0: Ho capito. Lei non ha problemi di scarpe comunque.

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi regalato un'oretta di spensieratezza. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

stagioni e giorni, partenza e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Telemonte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su dueminutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Black è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Beh, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Angelina?
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
2: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
3: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Buongiorno.
1: Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: con novità.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

E la gente che balla sulle spiagge italiane, come in questo periodo, da est come a ovest come a sud, insomma un po' dappertutto, eh. Adesso anche Riccione è molto forte, Cattolica, Rimini. Intanto da giornalista

Con Baby K e la playa, adesso abbiamo lo stato sociale, una vita in vacanza e poi ancora musica, c'è tanta musica da ascoltare in questo mio programma, sono 16 tracce, una più bella dell'altra, che scelgo per voi tra quelle dell'estate di ogni tempo, di ogni anno.

Io ci sono già stato, ho fatto già un mese di vacanza, sono andato in Sicilia, bellissimo. Come ogni anno ormai da 3 anni a questa parte la Sicilia mi accoglie e un mese me la faccio intera. Adesso la canzone del sole insieme a Lucio Battisti.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Il meglio della musica italiana di ieri e di oggi la trovi nel Black and White Targato Italia.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black and White targato Italia presenta Paolo Garoli.
2: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il Black and White targato Italia. Io sono Paolo Garoli. Aperto per ferie, questo è il, diciamo, il titolo del mio programma. Infatti noi per le vacanze siamo qua a farvi ascoltare la migliore musica, quella italiana. Apre Giusy e Elettra con La Isla.

nella prima sequenza di Black and White Arcato Italia. Abbiamo ascoltato in apertura subito Giuseppe Ferreri e Elettra Lamborghini, poi Negrita, questa invece era Irene Grandi con Prima di partire per un lungo viaggio. Si conclude la prima parte di Black and White Arcato Italia con The Colors, vecchio pezzo di 2-3 anni fa, si chiama Cabriolet Panorama.

0: Il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

The Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggio in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock. Perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Lobot, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata, abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona, è una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Trisequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Trisequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Stavolta ascoltiamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, di quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi. L'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini, scusate, si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia, insomma, tendiamo ad ingrassare. Risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che, insomma, ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, e si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone cheek to cheek che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Andata con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute, tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al Velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di 1 centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Abbiamo Marvin Gaye, gli O'Jays, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecomar. Buon ascolto.
3: Ed è con piacere che abbiamo con noi Roberto Nuzzo. Bentornato.
4: Grazie per l'invito.
3: Allora, 30 report della CIA desecretati riportano appunto che la CIA è coinvolta nelle attività di geoingegneria in quella che possiamo definire una vera e propria corsa al controllo sulla Russia. Che cosa ci può dire in merito?
4: Dunque, documenti precedentemente classificati dalla Central Intelligence Agency, che nel corso degli anni sono stati man mano resi pubblici grazie alla legge del 67 denominata FOIA, il Freedom of Information Act, approvata a seguito dell'omicidio del presidente Kennedy, ci hanno informato che il governo federale statunitense ha finanziato e fatto eseguire dei programmi volti a modificare sia il clima che controllare i fenomeni meteorologici. Da precisare che ci sono diversi documenti che trattano di progetti sulla geoingegneria, tra cui la semina delle nuvole, appunto la manipolazione del clima, i quali report ci raccontano, come ha detto lei, di una corsa militare per superare l'Unione Sovietica nella sfida tecnologica nell'ambito della Guerra Fredda, di cui appunto al momento ne possediamo 30. Naturalmente, come di consueto, li mettiamo a disposizione di tutti, chiunque voglia acquisirli e magari anche leggerli. La pubblicazione di questi documenti in origine segreti fornisce una prova inconfutabile riguardo l'espressa volontà degli Stati Uniti di manipolare il clima per scopi prettamente bellici e quindi per dominare altri paesi. Oggi ci soffermiamo su un rapporto di 18 pagine risalente al 65, declassificato nel 2003, il quale descrive dettagliatamente i finanziamenti federali per la ricerca e le operazioni dell'operazione di geoingegneria, il quale documento include anche una lettera di approvazione del presidente Lyndon Johnson e che ha elogiato gli sforzi della CIA in questo campo. Infatti, in discorso di laurea del 62 alla Texas State University, l'allora vicepresidente di Kennedy, Johnson, dichiarò: chi controlla il clima controllerà il mondo. Questa frase è rimasta nella storia. Secondo quanto emerso dai file declassificati, si tratta di programmi segreti, coperti appunto da segreto militare. In secondo luogo, finanziamenti per questi programmi segreti che sono stati quadruplicati nel 67, guardate caso, proprio quando sono avvenute le operazioni nel Vietnam, con l'operazione Popeye, di cui ne abbiamo parlato abbondantemente. Questi documenti storici hanno fornito un riscontro effettivo sulle persistenti accuse pubbliche che, secondo cui il governo sarebbe coinvolto in irrorazioni atmosferiche clandestine e continua avvelenando l'atmosfera con sostanze chimiche, tossiche, cancerogene e prevalentemente questo attraverso degli aerei. In verità il governo degli Stati Uniti non ha mai negato i programmi di attività di geoingegneria, diversamente da come accade in Italia, ma nello stesso tempo affermano che la modificazione meteorologica è intesa per scopi benefici, umanitari, quali l'indebolimento delle tempeste o il sollievo dalle siccità. Questo ci dovrebbe rincuorare. E per concludere, nell'aprile del 2025, l'anno scorso, Robert Kennedy, mentre era in corsa per la presidenza degli Stati Uniti, dichiarò che quelle irrorazioni dovevano essere vietate nonostante vengano aggiunte al carburante degli aerei, e io farò di tutto il mio potere per fermarlo, scoprirò chi lo sta facendo e lo renderò responsabile. Ma ad oggi gli italiani devono sapere che non risulta che abbia fatto qualcosa a tal proposito. Tutto è rimasto così detto e non è stato fatto nulla di concreto. Mentre 37 stati degli Stati Uniti si sta discutendo per il divieto e in 7 è stata già vietata l'attività di geoingegneria.
3: Grazie Roberto Nuzzo per essere stato con noi, la aspettiamo presto.
4: Grazie a voi, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL Cieli Blu.
6: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
5: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
7: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
8: Radio Domus Novas.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ehi. Io sono Manuel.
10: E io sono Chiara.
9: AI che capisce le emozioni della voce.
10: Capisce?

0: Voce, si può capire come sta una persona o no?
1: Ovvio.
0: Ma ne sei così sicura?
1: Di certo non ci si può fidare del va tutto bene di noi donne.
2: Sono pillole di AI.
0: E oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che cercano di fare la stessa cosa.
1: Cioè
0: analizzano la voce per capire quali emozioni potremmo provare.
1: Aspetta, mi stai dicendo che un computer ascolta come parlo e prova a capire se sono felice o triste?
0: Esattamente.
1: E funziona davvero?
0: Beh, dipende da cosa intendiamo per funziona. Lei non capisce le emozioni come farebbero altre persone.
1: E allora cosa fa?
0: Analizza elementi come tono della voce, la velocità con cui parli, le pause, il volume e le variazioni del linguaggio.
1: Quindi cerca degli indizi.
0: Esatto. Se una persona parla molto velocemente, interrompe le frasi e cambia tono all'improvviso, il sistema può interpretarlo come un segnale di stress o agitazione.
1: Un po' come quando cerco di spiegare qualcosa mentre sto cercando le chiavi.
0: No, quello è panico certificato.
1: Grazie.
0: Alcune aziende usano queste tecnologie nei call center.
1: Per capire se il cliente è arrabbiato?
0: Esattamente. Così l'operatore può adattarsi alla conversazione.
1: Interessante.
0: Esistono anche sperimentazioni in ambito sanitario e nel monitoraggio del benessere mentale.
1: Ok. Quindi l'idea è usare la voce come un indicatore.
0: Proprio così.
1: Però mi sembra complicato.
0: E infatti arriviamo alla parte controversa.
1: Che aspettavo.
0: Molti ricercatori sostengono che le emozioni siano troppo complesse per essere riconosciute con certezza da una macchina.
1: Perché non tutti esprimiamo le emozioni allo stesso modo.
0: Esattamente.
1: Beh, io quando sono nervosa parlo a macchinetta.
0: Io personalmente di meno, eh.
1: Quindi lo stesso segnale potrebbe significare cose diverse.
0: Ed è proprio quello il problema principale.
1: In pratica il sistema potrebbe sbagliare interpretazione.
0: Sì, e a volte anche di parecchio, eh.
1: Quindi non le legge davvero le emozioni.
0: Diciamo che fa delle stime basate sui dati, come sempre.
1: Che suona meno magico, ma più realistico.
0: Decisamente, sì.
1: Sai cosa mi colpisce?
0: No, che cosa?
1: Che passiamo anni a cercare di capire cosa pensano le persone.
0: Sì, e adesso ci prova anche l'intelligenza artificiale, pazzesco.
1: Con risultati non sempre perfetti.
0: Ma sì, un po' come noi alla fine.
1: Alla fine la domanda è semplice.
0: Dai, sentiamo.
1: Se una macchina ti dicesse come ti senti,
0: personalmente tu le crederesti?
1: O pensi che alcune emozioni possono essere capite solo da un altro essere umano?
0: Partiamo dal presupposto che magari una AI può spiegarci il motivo per la quale magari piangiamo o siamo felici quando non ce lo aspetteremo. Però sappiamo benissimo che si basa sui dati e non su quello che prova. Quello è solo umano. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche

Novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Build up.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Yeah! Este es Elliot, el mago de Oz.

0: Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
15: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: mai la verità.
1: La verità.

Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. Che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò. E che distanza ha?

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

a un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. L'emoglobinuria parossistica notturna è una malattia rara del sangue che colpisce circa 500 persone in Italia. Fino a pochi decenni fa, la sopravvivenza media non superava i 25 anni dalla diagnosi. Al congresso dell'European Hematology Association, appena concluso a Stoccolma, sono arrivati nuovi dati che raccontano una storia diversa, quella di una malattia che si può, finalmente, controllare nel tempo. Ne abbiamo parlato con Antonio Risitano, presidente dell'International PNH Interest Group. Professore, cos'è l'EPN e perché è così difficile da gestire per i pazienti?
2: La emoglobinuria parossistica notturna è una malattia del sangue, del midollo osseo, in cui le cellule sono ridotte rispetto al normale e sono anche difettose. Non stiamo parlando di una leucemia, non stiamo parlando di un tumore, stiamo parlando di una malattia però in cui da una parte i valori ematici sono bassi e dall'altra questo è dovuto al fatto che queste cellule difettose si distruggono nel sangue. Parliamo in particolare dei globuli rossi che dovrebbero trasportare l'ossigeno nel nostro sangue. Lo fanno, però devono essere interi per farlo. L'alterazione di queste cellule praticamente si rompono nel sangue, rompendosi nel sangue innanzitutto scendono i livelli di emoglobina e questo fa sentire il paziente stanco, ma in aggiunta a questo la rottura dei globuli rossi genera una serie di detriti che circolano nel sangue e danno una serie di manifestazioni importanti che poi hanno un impatto importante sui sintomi dei pazienti e sulla loro qualità della vita.
1: Cosa ci dicono i nuovi dati presentati qui a Stoccolma e perché sono importanti per i pazienti?
2: Queste evidenze sono importanti per un motivo, perché hanno cambiato completamente il paradigma di trattamento della malattia. Le terapie precedenti ci avevano permesso di guadagnare quasi la normalizzazione della sopravvivenza in questi pazienti, obiettivo ovviamente enorme, di cui siamo stati tutti quanti orgogliosi, ma non ci permettevano di normalizzare tutte le manifestazioni della malattia. Con queste nuove terapie ci stiamo avvicinando a questo. Abbiamo alzato l'asticella del trattamento dell'emoglobinuria parossistica notturna e questo ovviamente promette di avere un impatto importante anche sulla qualità di vita dei pazienti. Dobbiamo sottolineare che questi erano dati ormai già noti, ma come sempre succede in medicina, confermare che questi dati restano tali anche a distanza di anni dall'inizio del trattamento è quello che rassicura più di tutto noi medici e ovviamente i pazienti e le loro famiglie. I pacienti che ricevono il trattamento con iptacopan ormai vedono garantita la loro sopravvivenza a lungo termine. In aggiunta a questo la maggioranza di loro vive con livelli di emoglobina praticamente normali e non ha segni o sintomi di emolisi. Questo significa che non hanno le manifestazioni cliniche della malattia, quindi non siamo forse ancora al punto che possono dimenticarsi di essere malati, cosa che sarebbe anche pericolosa e controproducente ovviamente, ma realmente possiamo dire che queste terapie cominciano a essere compatibili con una vita pressoché normale, anche considerando il fatto che non parliamo più di terapie che devono essere fatte per via endovenosa richiedendo un accesso in ospedale, ma sono fatte per via orale a casa. Quindi nel momento in cui il paziente è consapevole della malattia, è consapevole dell'importanza del trattamento e lo fa in maniera corretta, riesce non solo a stare bene ma a prevenire tutte le possibili conseguenze della malattia e di fatto ci aspettiamo che abbia un'aspettativa di vita normale e una qualità di vita il più possibile vicino alla normalità.
1: Buone notizie anche per i pazienti con leucemia mieloide cronica di nuova diagnosi. Asciminib continua a dimostrare efficacia e profilo di tollerabilità favorevole. Raffaele Palmieri, dell'Università di Roma, Tor Vergata.
3: Sappiamo come in passato questa era una patologia con un esito inevitabilmente infausto che poi si è giovata nel tempo di farmaci ad intento curativo e viviamo oggi una nuova era con l'avvento di un nuovo farmaco, il farmaco Asciminib, che è un farmaco è stato il primo farmaco approvato con un meccanismo d'azione diverso rispetto a quelli che sono i classici inibitori della tirosinchinasi BCR-ABL, e nello specifico vengono presentati nel contesto di questo congresso i dati ad un follow-up esteso rispetto a quelli dello studio registrativo. Un follow-up di 144 settimane, quindi ci rende ragione di un follow-up molto lungo, in cui si conferma la superiorità di questa molecola rispetto ai farmaci che noi definiamo di prima generazione, quindi se vogliamo i materib, il caposaldo del trattamento di questa patologia, e i suoi figli, i farmaci di seconda generazione. E vediamo questa maggiore efficacia perché ci sono una percentuale di pazienti maggiore che ottiene delle risposte profonde, che sappiamo essere un qualcosa che proietta anche verso la sospensione del trattamento e quindi la cura dei nostri pazienti, così come una percentuale più bassa di pazienti in trattamento con questo nuovo farmaco Asciminib che sospende il trattamento a causa degli effetti collaterali. E quindi da un'altra parte è un messaggio rassicurante per quei pazienti che purtroppo non potranno sospendere il trattamento ma che dovranno proseguire il trattamento a vita. Nello specifico, quello che ci aspettiamo nel prossimo passaggio è auspicabilmente proprio i dati di sospensione del trattamento di questa nuova molecola, che ci offriranno, speriamo, una prospettiva di cura anche per questi pazienti con questa patologia un tempo difficile da curare.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Goodbye.
1: Mercoledì 24 giugno 2026, la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute, tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off-limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
10: Ed è con piacere che abbiamo con noi Roberto Nuzzo, bentornato.
11: Grazie per l'invito.
10: Allora, 30 report della CIA dei segretati riportano appunto che la CIA è coinvolta nelle attività di geoingegneria in quella che possiamo definire una vera e propria corsa al controllo sulla Russia. Che cosa ci può dire in merito?
11: Dunque, documenti precedentemente classificati dalla Central Intelligence Agency, che nel corso degli anni sono stati man mano resi pubblici grazie alla legge del 67 denominata FOIA, il Freedom of Information Act, approvata a seguito dell'omicidio del presidente Kennedy, ci hanno informato che il governo federale statunitense ha finanziato e fatto eseguire dei programmi volti a modificare sia il clima che controllare i fenomeni meteorologici. Da precisare che ci sono diversi documenti che trattano di progetti sulla geoingegneria, tra cui la semina delle nuvole, appunto la manipolazione del clima, i quali report ci raccontano, come ha detto lei, di una corsa militare per superare l'Unione Sovietica nella sfida tecnologica nell'ambito della guerra fredda, di cui appunto al momento ne possediamo 30. Naturalmente, come di consueto, li mettiamo a disposizione di tutti, chiunque voglia acquisirli e magari anche leggerli. La pubblicazione di questi documenti in origine segreti fornisce una prova inconfutabile riguardo l'espressa volontà degli Stati Uniti di manipolare il clima per scopi prettamente bellici e quindi per dominare altri paesi. Oggi ci soffermiamo su un rapporto di 18 pagine risalente al 65, declassificato nel 2003, il quale descrive dettagliatamente i finanziamenti federali per la ricerca e le operazioni dell'operazione di geoingegneria, il quale documento include anche una lettera di approvazione del presidente Lyndon Johnson, e che ha elogiato gli sforzi della CIA in questo campo. Infatti, in discorso di laurea del 62 alla Texas State University, l'allora vicepresidente di Kennedy, Johnson, dichiarò: chi controlla il clima controllerà il mondo. Questa frase è rimasta nella storia. Secondo quanto emerso dai file declassificati, si tratta di programmi segreti, coperti appunto da segreto militare, in secondo luogo finanziamenti per questi programmi segreti che sono stati quadruplicati nel 67, guardate caso, proprio quando sono avvenute le operazioni nel Vietnam con l'operazione Popeye, di cui ne abbiamo parlato abbondantemente. Questi documenti storici hanno fornito un riscontro effettivo sulle persistenti accuse pubbliche che, secondo cui il governo sarebbe coinvolto in irrorazioni atmosferiche clandestine e continua avvelenando l'atmosfera con sostanze chimiche, tossiche, cancerogene, e prevalentemente questo attraverso degli aerei. In verità il governo degli Stati Uniti non ha mai negato i programmi di attività di geoingegneria, diversamente da come accade in Italia, ma nello stesso tempo affermano che la modificazione meteorologica è intesa per scopi benefici, umanitari, quali l'indebolimento delle tempeste o il sollievo dalle siccità. Questo ci dovrebbe rincuorare. E per concludere, nell'aprile del 2025, l'anno scorso, Robert Kennedy, mentre era in corsa per la presidenza degli Stati Uniti, dichiarò che quelle irrorazioni dovevano essere vietate nonostante vengano aggiunte al carburante degli aerei, e io farò di tutto il mio potere per fermarlo, scoprirò chi lo sta facendo e lo renderò responsabile. Ma ad oggi gli italiani devono sapere che non risulta che abbia fatto qualcosa a tal proposito. Tutto è rimasto così detto e non è stato fatto nulla di concreto. Mentre 37 stati degli Stati Uniti si sta discutendo per il divieto, e in 7 è stata già vietata l'attività di geoingegneria.
10: Grazie Roberto Nuzzo per essere stato con noi, la aspettiamo presto.
11: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
8: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
8: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: quest'estate. Scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
0: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in sei canzoni e naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
3: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi e adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola! Sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Sicuro? Ciao.
2: Game over.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: con novità.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Mamma, perché c'è scritto 50?
2: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
1: E tu a quanto vai?
2: Amore, io stavo andando troppo veloce.
3: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra

stessa squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: si può capire come sta una persona o no?
1: Ovvio.
0: Ma ne sei così sicura?
1: Di certo non ci si può fidare del va tutto bene di noi donne.
2: Sono pillole di AI.
0: E oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che cercano di fare la stessa cosa.
1: Cioè
0: analizzano la voce per capire quali emozioni potremmo provare.
1: Aspetta, mi stai dicendo con computer ascolta come parlo e prova a capire se sono felice o triste?
0: Esattamente.
1: E funziona davvero?
0: Beh, dipende da cosa intendiamo per funziona. Lei non capisce le emozioni come farebbero altre persone.
1: E allora cosa fa?
0: Analizza elementi come tono della voce, la velocità con cui parli, le pause, il volume e le variazioni del linguaggio.
1: Quindi cerca degli indizi.
0: Esatto. Se una persona parla molto velocemente, interrompe le frasi e cambia tono all'improvviso, il sistema può interpretarlo come un segnale di stress o agitazione.
1: Un po' come quando cerco di spiegare qualcosa mentre sto cercando le chiavi.
0: No, quello è panico certificato.
1: Grazie.
0: Alcune aziende usano queste tecnologie nei call center.
1: Per capire se il cliente è arrabbiato?
0: Esattamente. Così l'operatore può adattarsi alla conversazione.
1: Interessante.
0: Esistono anche sperimentazioni in ambito sanitario e nel monitoraggio del benessere mentale.
1: Ok. Quindi l'idea è usare la voce come un indicatore.
0: Proprio così.
1: Però mi sembra complicato.
0: E infatti arriviamo alla parte controversa.
1: Che aspettavo.
0: Molti ricercatori sostengono che le emozioni siano troppo complesse per essere riconosciute con certezza da una macchina.
1: Perché non tutti esprimiamo le emozioni allo stesso modo.
0: Esattamente.
1: Beh, io quando sono nervosa parlo a macchinetta.
0: Io personalmente di meno, eh.
1: Quindi lo stesso segnale potrebbe significare cose diverse.
0: Ed è proprio quello il problema principale.
1: In pratica il sistema potrebbe sbagliare interpretazione.
0: Sì, e a volte anche di parecchio, eh.
1: Quindi non le legge davvero le emozioni.
0: Diciamo che fa delle stime basate sui dati, come sempre.
1: Che suona meno magico, ma più realistico.
0: Decisamente, sì.
1: Sai cosa mi colpisce?
0: No, che cosa?
1: Che passiamo anni a cercare di capire cosa pensano le persone.
0: Sì, e adesso ci prova anche l'intelligenza artificiale, pazzesco.
1: Con risultati non sempre perfetti.
0: Ma sì, un po' come noi alla fine.
1: Alla fine la domanda è semplice.
0: Dai, sentiamo.
1: Se una macchina ti dicesse come ti senti,
0: personalmente tu le crederesti?
1: O pensi che alcune emozioni possono essere capite solo da un altro essere umano?
0: Partiamo dal presupposto che magari una AI può spiegarci il motivo per la quale magari piangiamo o siamo felici quando non ce lo aspetteremo. Però sappiamo benissimo che si basa sui dati e non su quello che prova. Quello è solo umano. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
4: Troppo Forti.
5: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

tutte le versioni che ha fatto, ne ha fatta la versione dance, la versione R&B, la versione smooth e poi la versione normale. Vabbè, questa è la più carina, la R&B version, You Are Beautiful, per Johnny Britt, nell'appuntamento Black Planet Radio Show. La quarta canzone invece è il ritorno di Change e Tania Michelle Smith. Il nuovo singolo si chiama Embrace Me Right Now.

0: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta! Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Black Planet Radio Show. New R&B.
1: Hey, fabulous people. I'm Jody Watley, and this is my latest release, The Dawn. The Alex De Cho Remix.
2: Ha fatto tutto da solo. Special guest Jody Watley. The Dawn, nuovo mix per lei. Si chiama remixato dal mio amico Alex De Cho. Questa è la prima delle quattro novità.

qualche anno fa, io vi parlo perché sono un vecchietto ormai, sono sugli anta, e allora qualche anno fa era quasi impossibile parlare con gli artisti. Adesso chatto quasi ogni giorno con loro, mi scrivono, mi ringraziano, mi dicono grazie, thank you, cuoricini a tutto andare, e io li ringrazio perché veramente è una cosa bellissima. Comunque questo nuovo The Down, un nuovo singolo per Jody Watley. Questo è il nuovo di Sound of Blackness, June 3 Celebrations.

Dandy. Adesso c'è Mike Williams on sax. Questo è Wine Nights, notte del vino, featuring Yoma Williams.

Eva Taylor, featuring David Cox alla chitarra, questa era Skate On. State ascoltando il Backbrand Radio Show, questo è l'appuntamento dedicato allo smooth jazz, al nuovo smooth jazz, perché ogni settimana vi proponiamo quattro novità del panorama smooth, come il nuovo singolo di Greg Chambers, si chiama What You Do To Me.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

album per Michael Gray, e questa Like the Way, Petri Brian Matz. Siete nel Black Planet Radio Show, ormai alla fine di questa puntata. Adesso arriva Robbie Love con When Love Comes Around.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ed eccoci, eccoci qua, ciao, ciao a tutti dalla Felastore. Devo dire la verità che questa non è una serata tra le migliori, perché comunque nella vita di ogni giorno succedono sempre tante, tante piccole cose che poi magari ti fanno arrabbiare. Ecco, è successo proprio questo, stasera mi sono davvero arrabbiato, ma succede diciamo un pochino a tutti quanti noi, e quando poi alla fine uno perde le staffe, come si suol dire, si rifugia in quelle che sono le cose che piacciono più di ogni altra cosa, appunto, come ad esempio la musica rock. E quindi benvenuti qui sul solito appuntamento di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore per questi 60-58 minuti, poi in realtà passeremo insieme ascoltando tanta tanta buona musica rock. Ma soprattutto tanta di quella buona musica rock che ha a che fare con tantissime novità che abbiamo chiaramente ascoltato durante l'arco della settimana e che poi alla fine ci piace riproporre al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, perché comunque quello che come Area Rock tentiamo di fare è di mantenere sempre alta l'attenzione a quelli che sono poi le cose, appunto, che accadono ogni giorno in questo fantastico mondo che appunto è il rock in tutto i suoi le sue sfaccettature. E partiamo con quello che è il primo brano, un brano che si muove tra lo stoner e il rock psichedelico, perché comunque stiamo parlando degli Slift, che sono usciti con questo Fantasia, tra l'altro loro reduci dal successo di Highland, disco pubblicato nel gennaio del 2024, che ritornano dopo consueti 3 anni con questo Fantasia, capitolo senza dubbio tra i più pesanti della loro discografia. E comunque, come da tradizione, quelle che sono le imponenti sezioni atmosferiche create da questa band, in particolar modo da quelli che sono i sintetizzatori, di cui ne fanno un uso perfetto, contrappuntato chiaramente a quelli che sono poi i riff monumentali, aggiungono quello che è un ulteriore spessore a un suono già straordinariamente davvero molto molto carico. Bene, la partenza che è affidata agli Slift, che saranno a Milano il 1° di dicembre di quest'anno per quella che è l'unica data italiana del loro tour europeo. Ci ascoltiamo questo Secret Mirror in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Slift, Secret Mirror.

insomma, un'apertura tutto rock, quello con gli Slift, come il nuovo album, questa volta un graditissimo ritorno, nuovo album dal vivo di Neil Young, che raccoglie ben 13 brani registrati durante il Love Heart Tour dello scorso anno, la tournée che ha attraversato Europa, Stati Uniti e Canada. L'album ripercorre così la storia musicale del grandissimo artista che ha saputo reinventarsi continuamente. Neil Young e The Chrome Hearts, dall'album As Time Explodes, live album, questo è Harvest Moon, versione live.

Bonnie Young, che avrebbe dovuto tra l'altro suonare in Italia, che poi all'improvviso ha dovuto annullare il tour che l'avrebbe portato appunto in giro per l'Europa, ma comunque lui è sempre un grande. Harvest Moon, Neil Young in versione live qui ad Area Rock.

noi continuiamo questo nostro viaggio con un'altra band. Loro vengono da Nashville, che comunque è una band che sembra voler trasformare questa loro natura sfuggente in una sorta di dichiarazione estetica definitiva in quelli che sono i brani tratti dal loro ultimo album House of Mirrors, e stiamo parlando degli Oldham Wits, che escono con questo disco che rappresenta una notturna esplorazione di se stessi e che moltiplica comunque quelli che sono le riflessioni, anziché proporre poi delle riflessioni. Dagli Oldham Wits, The Houses of Mirrors, la casa degli specchi, noi ci ascoltiamo questo Ethernet. Loro sono gli Oldham Wits.

Vabbè, ogni tanto ci vuole anche lo stacco pubblicitario per ricordare che sempre siete qui con Aria Rock in compagnia di Raffaella Sole. Noi continuiamo quello che è il nostro viaggio, che ancora si muove all'interno, stranamente questa sera, di un po' di country rock, ma soprattutto attraverso quello che poi è una sorta di folk, questa volta però al femminile, perché stiamo parlando di quello che è il quinto capitolo in discografia di Aldous Harding, che poi è un lavoro molto più enigmatico, che con le sue 10 canzoni realizza davvero un album art folk tra i più belli

capace di realizzare dei dischi più intricati, appunto come questo. E noi dal Aldous Harding e da Train on the Island ci ascoltiamo l'omonimo pezzo. Fantastico.

Non so se avete notato, ma stasera, anzi quest'oggi, abbiamo davvero tante atmosfere un pochino più soft. Ogni tanto capita anche qui da Area Rock.

questo bellissimo folk di Helter Skelter con Train on the Island, che ci trascina all'interno di quelle che sono poi delle atmosfere davvero molto molto delicate, molto sofisticate potremmo dire, e ci trasporta automaticamente, anche se questa volta ci muoveremo in tutto

tutt'altro versante, in quello che poi è l'esordio di uno del quartetto piacentino Living Venice, che è composto da Sara Gruppi, che ha davvero una voce meravigliosa, e infatti le voce e chitarra, Niccolò Botti alla chitarra, Tommaso Botti al basso e Dico Cardini alla batteria. La prima cosa che colpisce appena si mette questo CD nel lettore è la magnetica avvolgente, appunto, voce della cantante Sara Gruppi, davvero perfetta per immergerci in quelle che sono le atmosfere etere e sognanti della band. Living Venice, dall'album Price of Caring, un grande esordio davvero anche per questa band italica, anzi italiana, tra quale ci ascoltiamo questo Zebra, un viaggio che vi farà davvero sognare come sempre qui ad Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.

Questo era Zebra dei Living Venus, dal quale ci siamo appunto ascoltanti questo bel pezzo tratto da Price of Caring, con quella che poi è la stupenda voce di Sara Groppi. Insomma, come sempre viaggiamo all'interno di quello che è il nostrano rock italico, che ha davvero tanto, tantissimo da offrire e che chiaramente non può essere assolutamente tralasciato a favore di quelle che sono le cose che a livello internazionale ci circondano. Beh, anche qui in Italia abbiamo davvero tante, tante buone cose da andare ad ascoltare. Mentre adesso continuiamo ancora una volta con un altro trio, questa volta livornese, ma ci spostiamo in tutt'altro ambiente, vale a dire quello del blues, del psychedelic punk. Loro sono i Weekend Mattery. Band composta da Riccardo Prianti alla voce, chitarra, mandolino, banjo, nonché autore dei testi, Elia Lazzarini, anche qui un'altra donna, a percussioni, vibrafono, Matteo Scatini al basso, organo e chitarra. Da Cruel House, album che da un lato guarda all'America, quella dei livelli solitari, delle periferie degradate, potremmo dire delle infinite autostrade, un album che non ha cadute, comunque mantiene quella che poi è una sua importante coerenza stilistica e di fondo. Questa è Moon Ground, loro sono Weekend Mattery dall'album Cruel House. Like in your dreams, did I live?

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Continuiamo il nostro viaggio perché, come dire, vent'anni dopo The Pirates Gospel torna con Who's Keeping Time, una certa Alela Diane, un disco che davvero abita il folk americano come, come dire, come una casa vittoriana piena di crepe, ma tra gli echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate di un certo livello, di un certo spessore, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile ed inquieta. E insomma, che dire, California. E così ci manteniamo ancora su quelli che sono i livelli questa sera davvero di, come dire, di rilassamento totale, perché ogni tanto anche nella musica rock ci vuole un pochino di tranquillità. Alela Jan, questo è dall'album Who's Keeping Time, questa è California.

bella la Diana con questo California, davvero molto, come dire, molto country pop, insomma, che ci proietta poi a quello che è il prolifico genio di Kevin Barnes, che esce di nuovo dalla lampada con quello che è il suo 20° album in studio, vale a dire Hatermead, a 2 anni di distanza da Lady on the Cusp, e si mette comunque a nudo. Infatti si tratta di un breakup record scaturito dalla fine di quella che poi la sua ultima lunga relazione sentimentale con la songwriter Christina Schneider, e dalla rinascita sancita poi alla fine dal recente trasferimento a New York of Montreal, titolo dell'album di Hatermead, dal quale ci stiamo ascoltando questo When.

Questo era il prolifico genio di Kevin Barnes, che è uscito di nuovo, come si suol dire, dalla lampada con questo suo 20° album in studio intitolato Heather Mead. Il suo nome d'arte of Montreal ci porta poi a quello che è un altro come dire genio che arriva questa volta però con un album altrettanto nuovo, il suo decimo album, con quello che è una consapevolezza che consolida e unisce le sue origini. Stiamo parlando di Kurt Vile, che esce con questo Philadelphia's Been Good to Me, un album che si muove tra alternative indie rock e songwriter. E in questo suo decimo disco in studio si rivela amante di una certa stabilità e davvero sembra essere fiero di aver trovato il suo equilibrio tra famiglia e il ruolo di rockstar in sordina. Kurt Vile, questo è 99 BPM.

Kurt Vile con questo 99 BPM che ci porta ormai verso quella che ormai manca pochissimo, la chiusura di questa nostra nuova puntata di Area Rock, che questa volta davvero si è mosso attraverso tanti stili, soprattutto che hanno poi a che fare con quello che in un certo modo anche, chiamiamolo pure così, il country. Ma giusto per cambiare, non abbiamo dimenticato assolutamente, perché siamo partiti davvero alla grande con quello che poi è il fantastico mondo degli Slift, che si sono mossi attraverso uno stoner, una psichedelica rock davvero molto molto coinvolgente. Bene, lasciamo allora il mondo di Kurt Vile e continuiamo con quello che è un bellissimo, oltre che come dire, bizzarro anche nome di questi ragazzi, vale a dire Lemoncello, magnifico duo formato da Laura Kirk e Claire Kinsella, che ci fanno muovere attraverso quello che poi alla fine è un magnifico come dire, sostanziale revival folk irlandese. Questo è Perfect Place, da quale ci stiamo ascoltando At the Edge, tra l'altro considerato uno tra i migliori dischi del 2026, almeno tra quelli usciti finora in ambito folk. Lemoncello, At the Edge.

Limoncello, che con questo Hat di Edge ci trasportano da subito, immediatamente, quello che è il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, e subito, perché comunque lui è un grande, lo sarà sempre per la musica tutta, chiaramente anche per noi. Un pezzo tratto da quello che è il suo ultimo lavoro, The Voice of Dungeon Lane, vale a dire un disco ricco, vario, come quasi tutti i long play, i dischi firmati dalla ditta, dalla premiata ditta McCartney. Ma su certe cose non si può assolutamente dire nulla. E mentre noi ci dirigiamo verso la chiusura anche di quello che è il nostro programma, da Paul McCartney, da questo The Voice of Dungeon Lane, ci andiamo ad ascoltare questa meravigliosa Daisy We Left Behind.

Insomma, quando si parla di Paul McCartney, si parla di quello che è davvero la grande musica. E noi chiudiamo. Chiudiamo uscendo fuori da quello che è stato il seminato della serata, così come abbiamo aperto, chiudiamo con John Spencer. Ha un pochino di qualcosa di più rock. Di Garage Blues, che okay, questo Songs of Personal Laws and Protests, John Spencer, che arriva qui con questo nuovo disco, riprendendo un pochino da dove aveva interrotto con il mini LP del 2024, Sick of Vegan Sick, John Spencer, che ci porta verso appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock. Wanna fall, wanna rock out, baby. Well, you're comb and let's get down to it, baby.

0: Knock Ham Did. Lui è John Spencer per questa chiusura, come dire, di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che vi ha tenuto appunto compagnia per circa giù di lì, ci andiamo più o meno avanti dietro 60 minuti di musica, e quindi facciamo partire subito quella che è la sigla e poi ci sono un pochino di saluti. Vai!
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene sì, anche questa puntata è andata via, insomma, è andata via attraverso tanti passaggi di, almeno speriamo, buona musica. Abbiamo calcato la mano, a dire la verità, su quelli che sono poi le uscite che riguardano in modo particolare il folk, ed è stato una, come dire, un viaggio che ci ha portato anche attraverso lo shoegaze, il blues, insomma, chi più ne ha più ne metta. E come al solito noi vi invitiamo a seguirci attraverso quelli che sono i nostri social, i nostri appuntamenti vari nel web, e soprattutto vi invitiamo a seguire anche quella che è il nostro sito ariarock.it, nel quale vi parliamo davvero di tante tante cose. Tra l'altro l'ultimo nuovo disco dei Cowards, che si confermano davvero una band in crescita, stiamo parlando dei marchigiani, appunto Cowards, con questo Can You Hurt Me, giusto per parlare ancora un pochino di nuove cose. Poi vi ricordiamo quello che sempre ne parliamo all'interno del nostro sito, che sono il programma del Locus Festival 2026, vi invitiamo ad andare a spulciarlo, perché qui in Puglia sta accadendo davvero tanto tanto tanto, compreso quello che sarà il Medimax di quest'anno, al quale sono ben 25 appuntamenti di poco, al quale chiaramente cercheremo di esserci presenti anche noi, e saremo impegnati proprio lì al Medimax questo sabato e questa domenica, perché comunque chi ama il rock, chi vuole poi informare sullo rock, certi appuntamenti non può assolutamente perderseli. Ma ci stanno tante tante altre cose da andare a spucciare su quello che è il nostro sito ariarock.it, che non potete assolutamente tralasciare, insieme chiaramente a tutti quanti gli altri siti che vi parlano di musica rock e non solo. Bene, che dire a questo punto? A questo punto Raffaele Astore vi saluta, vi lascia tranquillamente a quelle che sono le ultime svisate di questa bellissima sigla, e niente, che dire altro. Ciao, ciao a tutti e alla prossima, con sempre, ricordate, Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Stereo. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.